l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafano, che da pioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo in che ne va spri. E da vaghino, inter la cruro.

arrivo che ci astena. Niente blocco da desiro, di la svango i viro, crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se uno attenda, se che è se sferno, non c'è caputo,

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiracolo, c'è il

horizonto, c'è resti sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafo un catapioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza insuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

donne dormono in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo.

milito de valoir de brial mortis liestis loba ninestis neam set ser grafino la sita vivanta vien mort dui arcento e miloi sploradis sian sorto vino alanon la tago in spino e du ancora uke direbbe ulire dolce sangue del cor pagio in alfa.

I em sento per mi l'open un renas l'arme al famiglio ili al ves alla urca al sia e sed grafino sita ne possiam cae oron ne gos del can la granda flam.

tiro e mattamine con ascuraggio, una stuacra via gla, cai fie saggio. Al stuanta mal amico, e stuafa contrautare.

l'orizzonte, chiare si sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino, li porta scafo anche da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.